0: nome, nana.
1: Sì, nana, guardi.
0: Sì, quello di Assombergen.
1: Quello di Assombergen, è il giro stato...